ne ora cacciò ne venera ora il tacco un lume in tacco e l'arti lo mette in pesa che l'arci magama ci ne trovo vede che ne è nuovo l'ortara a data che non ha la gallone in casa gama ci sieni ora cacciò ne venera.